Vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce anche l'amore.

l'essenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare

la tua vita, lasci ad un elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.